Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio reazione meglio, Dominus vobisco, oriamo destra versa in transmigrento resista, prestimo legem, edio non tardiam tuo, senza principia per Cristo dopo nostro amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiritus Sesto, descende vos, manete sempre,